aina be tampi ko chenai men jori sagata be pi kuna mbai gunta jeren ai dunia na dunia la

vedere. Hanno avuto un malato. Lui l'ha accettato. Ma non è stato accettato il menè. Vai, vedete, però.